0: tutto è fretta, tutto è pressa, tutto è ciace, tutto è rapida.
1: Se tu te spilate,
2: se
1: tu